piega. Piove chiave ogni hata hale chim viu. Pezzi gu coi le cho hu hale vi coga gale. Ka ko vi cho mu yan ne ho ka yamiga. O palu de le ka ki ku o to mao di e po la. Cho ya va ya le pezzi di ge. La hu ya vi ka tio zi si chin tio ki ha la.波卓罗地位地嘎起位起土虎家带有这个他啊阿布家些古马兰就位拉虎家来白子里嘎罗他国都莫哈拉